0: Mi sa, sei sempre qui.
1: Ciao, sei sempre qui.
2: Ci sento qui,
1: ci sento qui.

0: Poi sono di buon meglio sono. Anyway, 61. Oh, same subject. Lyndon is here.
1: 6 months.